ascolta Radio Jeans con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2 il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans. I programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: si avvisa l'aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

Ai tempi di mia nonna non si buttava via niente, nemmeno l'esperienza. Un bacio era una cosa rara nella vita di una persona e veniva custodito come un tesoro. Il dolore si conservava gelosamente per non dimenticarlo e da quello si imparava. Adesso calze, dolori e baci. Consumiamo tutto, rompiamo tutto, ci disfiamo di tutto. Marcella Serrano, Il tempo di Blanca. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

sur ma position. Mais tout nu dans l'avion, j'aurais dû dire non.

l'avion, sur ma position, mais tout nu dans l'avion.

0: Ma prof, sto ascoltando Radio Ginsti. Sì. Ma perché sto ascoltando Radio Ginsti pomeriggio rock? Pomeriggio rock di Radio Jeans.
1: Cosa stai ascoltando?
0: Prof, ma sto ascoltando pomeriggio 5 di Radio Jeans. Sì, pomeriggio 5 con Barbara D'Urso sto ascoltando.

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: come ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Se finirò per essere io l'eroe della mia propria vita o se questo posto verrà preso da qualcun altro, si vedrà nel corso delle pagine che seguono. David Copperfield di Charles Dickens. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Tutte le famiglie felici sono simili fra loro. Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. Anna Caterina, Lev Tolstoj. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: Siete pronti per il rock? Siete pronti per il delirio? E allora via con il pomeriggio rock, tutti i giorni dalle 14 alle 18 su Radio Jeans. Dovete urlare! Yes! Rock and roll!
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: ti vesti al mattino?
1: Sono Made in Italy. Dalle 9 alle 12 accendi Radio Jeans con le canzoni d'autore italiane più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

caffè croissant. La vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 7.
1: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Nautico San Giorgio.
3: Sì, approfittiamo del mezzo radiofonico per parlarvi del progetto in atto all'Istituto Tecnico per la Logistica e Trasporti Nautico San Giorgio, la costruzione di un gozzo in legno. Questa imbarcazione ha le sue origini nella tradizione marinara italiana e per questo gli studenti del corso costruttori hanno messo le prime basi per la costruzione di un gozzo prendendo ispirazione da un altro ormai inutilizzabile. La nostra qui presente Ilenia ha realizzato un'intervista al professore che dirige questo progetto, Alessandro Fava.
4: Bene, ascoltiamola.
5: L'idea di ricostruire interamente il vecchio gozzo è stata proposta dai suoi alunni o è stato lei ad avere iniziativa?
6: L'idea di costruire un gozzo non è partita dagli studenti, ma è partita da noi docenti. Tutto grazie al ritrovamento di una imbarcazione, un gozzo, che giaceva, diciamo, inutilizzato dietro al nostro istituto. Questo gozzo, dopo una prima analisi, è risultato veramente ridotto e quindi si è reso necessario rilevare tutte le sue forme e ricostruirlo interamente ex novo.
5: È difficile procurarsi il legno adatto per ogni singola parte della barca?
6: Allora, il legno di ogni genere di imbarcazioni è legno molto pregiato, diciamo, in qualunque caso. A maggior ragione per noi che avevamo deciso, diciamo, di utilizzare la tecnica degli storti, ovvero dei legni già curvati dalla natura, è stato molto difficile reperire legname e per questo dobbiamo ringraziare un abitante dell'entroterra che ci ha procurato tutto il materiale necessario.
5: Al termine del progetto, metterete il gozzo in esposizione o lo utilizzerete per la pratica dei giovani studenti?
6: Sicuramente sarebbe una grandissima soddisfazione riuscire a mettere in acqua il gozzo e renderlo utilizzabile sia per le esercitazioni che per, diciamo, la manutenzione delle altre imbarcazioni o servizi di questo genere. Se ciò non dovesse accadere, sarebbe comunque

0: È una soddisfazione riuscire a portare a compimento la costruzione e magari sarebbe anche un bel oggetto da vedere solo così a secco.
1: Grazie del tempo dedicatoci a voi in studio.
2: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 8:02.
1: Alla vigilia del summit NATO di domani in Turchia, Trump di nuovo all'attacco di Giorgia Meloni. Laura Supino.
2: Da Trump arriva una nuova provocazione contro Giorgia Meloni. Un meme pubblicato sul suo social Truth ritrae una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda amichevolmente, accompagnata dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. La linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. L'attacco a Meloni arriva peraltro alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia, dove i due dovranno sedere allo stesso tavolo, anche se non sono previsti bilaterali. Ma non sarà l'unico motivo.

0: di tensione di un vertice molto complesso. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare più volte i partner della NATO per l'asserita sproporzione nelle risorse economiche impiegate dagli USA rispetto agli alleati, a definire inutile l'alleanza. Meloni si prepara a confermare l'impegno italiano a portare la spesa militare dall'attuale 2,7 al 5% del PIL entro il 2035, con un incremento dello 0,55%, forse già entro il 2028. Crisi iraniana e ucraina, gli altri temi sul tavolo. Previsto un bilaterale Trump-Zelensky. Il presidente USA sabato scorso ha avuto un lungo colloquio con Putin e si dice deciso a rilanciare le trattative di pace.
1: Nella notte massiccio raid russo su Kiev, 8 morti. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. Ultimo giorno di funerali oggi a Teheran per l'addio alla guida suprema Ali Khamenei, ucciso da un attacco israelo-americano nello scorso febbraio. Milioni le persone accorse nella capitale iraniana. Le esequie proseguiranno per altri 3 giorni in diverse città. La cronaca, previsto per stamani l'interrogatorio del 22enne che sabato a Milano ha aggredito a coltellate un 55enne che usciva da un bar. Subito dopo l'arresto avrebbe detto agli agenti che lo hanno fermato: mi sono divertito, sono pronto a rifarlo. Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli, tradito da un problema tecnico alla sua Mercedes. Sinner liquida in 3-7 il giapponese Mochizuki, si qualifica ai quarti di finale di Wimbledon. Ai mondiali la Norvegia elimina il Brasile battuto 2-1 e conquista i quarti di finale, così anche l'Inghilterra che batte 3-2 il Messico. Gli inglesi troveranno ai quarti proprio la Norvegia. È tutto, a più tardi.

0: Le 20 in jeans. Dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul. Cause
1: radio
0: should be
1: fun. Radio Jeans.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza.

0: I mafiosi non sono le figure romantiche che voi vedete nelle pellicole cinematografiche. Essi sono uomini di violenza. Fino a che il pubblico non capirà effettivamente la vera natura di Cosa Nostra, il potere di essa e la sua violenza continueranno.
1: Ogni persona voglio benessere in nastu cesso, non voglio comprensione, molto te fottuto buono.
0: Salve a tutti e benvenuti all'ascolto del nostro podcast. Noi siamo gli studenti del Liceo Plauto di Roma, Michele, Nicolò, Giorgia, Cristian e Simone. Questa è La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. Oggi vi parleremo dell'uomo dai mille volti, Tommaso Buscetta. Viene chiamato così perché era noto per la sua abilità nel modificare la propria identità e assumere molteplici ruoli all'interno della criminalità organizzata. Questo gli consentiva di sfuggire alle autorità e di mantenere una certa flessibilità nel mondo criminale. Oltre al soprannome il boss dai mille volti, era noto come il boss dai due mondi perché aveva svolto la sua carriera criminale sia in Italia che nelle Americhe. Nel 1970 viene arrestato a New York e scarcerato dopo una cauzione di $75,000. Se ne va in Brasile lasciando la moglie e la fidanzata. Nel paese sudamericano incontra Maria Cristina, figlia di un avvocato molto famoso a Rio de Janeiro. Qui organizzò un poderoso traffico di eroina e cocaina verso gli Stati Uniti. Lo arrestarono nel 72 assieme a una banda di trafficanti italo-americani, italo-brasiliani e corsi. Fu trovato con una quantità di eroina per 25 miliardi di lire, più di 200 milioni di euro di oggi.
2: Viene anche chiamato Don Masino o il Principe. Il soprannome Don Masino era una forma di rispetto e indicava il suo ruolo di capo all'interno della mafia. Il Principe rifletteva la sua reputazione di uomo furbo e intelligente. Ma dopo la sua seconda estradizione, dove venne arrestato nel 1983, per la mafia divenne il traditore, poiché decise di collaborare con la giustizia italiana diventando un collaboratore di giustizia. Questa sua decisione di parlare con i magistrati, svelando importantissimi dettagli sull'organizzazione mafiosa, fu vista come un tradimento di confronti di Cosa Nostra. La sua vita criminale nasce fin da piccolo. Buscetta vuole crescere in fretta e quindi alterna lo studio con il lavoro. Ma quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, abbandona lo studio e inizia a rubare all'accampamento tedesco, facendo piccoli furti di benzina e di beni di prima necessità, cercando di venderli alla borsa nera. Così il boss dei due mondi comincia a frequentare la mafia palermitana. Nel 1943 si unisce a un gruppo di palermitani per combattere le gruppe tedesche a Napoli. In questo gruppo ci sono circa 50 persone, tra cui piccoli malviventi che sperano di rubare qualcosa, ma ci sono anche alcuni uomini d'onore di Cosa Nostra, Enzo Castelloni e Nicolò Giocoloni, incaricati di collaborare con le truppe alleate. Il gruppo partecipa ad azioni di sciacallaggio e sabotaggi e i partecipanti vengono considerati quasi come eroi perché fanno parte di quelli che hanno combattuto contro i tedeschi. In questo contesto Buscetta inizia a guadagnare prestigio e, grazie agli uomini di Cosa Nostra, si riesce ad avvicinare a loro.

0: Dopo essere entrata a far parte di Cosa Nostra ufficialmente nel 1945, nel 1948, con la nascita del suo secondo figlio Benedetto, si trasferì in Argentina a Buenos Aires, dove aprì una fabbrica di specchi seguendo le orme del padre, che ne possedeva già una in Italia. A Buenos Aires, per via di concorrenza, la sua attività commerciale non va bene e nel 1950, con la nascita del suo terzo figlio, si trasferisce a Brasilia, dove la sua attività invece avrà un discreto successo. Fu direttore di molteplici attività illegali in Argentina e in Brasile, di spaccio di stupefacenti e traffico di sigarette. Dopo una serie di arresti in Italia, a Roma e a Taranto, in Sud America, a Brasilia, venne arrestato definitivamente il 23 ottobre del 1983 a San Paolo. A nulla valse un tentativo di corruzione operato dallo stesso Buscetta, che al momento dell'arresto finse di chiamarsi Roberto Felice. Venne quindi rinchiuso in prigione per alcuni omicidi collegati con lo spaccio di droga. Dall'Italia gli inquirenti si mobilitarono affinché tutti gli arrestati venissero estradati dalla questione. Si occuparono il funzionario di polizia Antonio De Luca e il carabiniere Angelo Pellegrini, ma Buscetta manifestò apertamente l'intenzione di non incontrarli e fece sapere che li avrebbe aggrediti qualora avessero provato a parlargli da vicino. Anche gli Stati Uniti, con due agenti speciali della DEA, l'azienda antidroga statunitense, spinsero per l'estradizione negli USA. Nel luglio del 1984, i giudici Giovanni Falcone e Vincenzo Geraci si recarono da lui a Brasilia e lo invitarono a collaborare con la giustizia, gesto che nel codice d'onore mafioso è inevitabilmente considerato un tradimento da punire con la morte. Il boss lasciò traperare una velata volontà di intraprendere un tale percorso. Quando gli venne concessa l'estradizione in Italia, Buscetta, per evitarla, il 7 luglio del 1984, mentre veniva trasferito dal carcere all'aeroporto, tentò il suicidio ingerendo della stricnina, in quantità in realtà non tale da potergli essere fatale, che aveva nascosto sotto le unghie, ma venne salvato in ospedale.
1: Una volta arrivato in Italia, comincia a diventare un collaboratore di giustizia nel maxi processo condotto da Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e grazie a lui si scoprì come funzionava l'associazione di Cosa Nostra a livello decisionale. Buscetta ne raccontò la storia, le origini e soprattutto la struttura. Non solo, fece i nomi dei responsabili e identificò i maggiori esponenti di Cosa Nostra, come Totorina, Bernardo Provenzano, Michele Greco e molti altri. Parlò dei collegamenti di Cosa Nostra con la politica e fece nomi delle persone corrotte all'interno dell'amministrazione, accelerando di conseguenza il processo e dando un aiuto alle indagini. Grazie alle sue dichiarazioni fu rivelato per la prima volta alla giustizia italiana e al mondo che cosa esattamente fosse Cosa Nostra, di cui fino ad allora si sapeva poco o niente. Buscetta poi morì il 2 aprile del 2000 al nord di Miami, in Florida, all'età di 71 anni a causa di un cancro. Visse gli ultimi anni della sua vita con la sua terza moglie Cristina. Poco tempo prima della sua morte si fece intervistare per la prima volta, raccontando gli eventi della sua vita, e da questa intervista presero spunto i registi di Netflix, che decisero di fare un film su di lui chiamato Il Traditore, realizzato nel 2019. Abbiamo scelto di parlare di Tommaso Buscetta collettivamente perché a tutti noi ci ha interessato la sua figura controversa. Infatti, da un lato, la sua collaborazione con la giustizia ha contribuito in modo significativo a smantellare organizzazioni criminali, rivelando informazioni cruciali sulla mafia siciliana. Dall'altro lato, alcune critiche sottolineano che la sua testimonianza potrebbe essere stata influenzata da motivazioni personali e vendette interne alla criminalità organizzata. In ogni caso, la sua scelta di rompere il codice del silenzio della mafia ha avuto un impatto storico sulla lotta contro il crimine organizzato in Italia. Secondo noi, per quanto lui abbia fatto del male, alla fine si è pentito di quello che ha fatto, dando appunto una spinta al maxi processo, facendo delle rivelazioni molto importanti. Un buco.
2: capire tu non puoi sentire.
0: Vi ringraziamo a tutti dell'ascolto, un saluto da parte di Simone, Cristian, Nicolò, Giorgio e Michele del Liceo Plauto di Roma.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno sprint.
0: Dalle 18 alle 20 perché ti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Si avvisa l'aspettabile clientela che per oggi la colazione in jeans è terminata. Torneremo a servirla domani dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Sono le 9:03.
1: Sì, ma solo canzoni made in Italy e solo con Radio Jeans. Per chi mi ascolterà.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova provocazione di Donald Trump contro Giorgia Meloni, pubblicato sul suo social Truth, un meme che lo ritrae con la premier italiana accompagnato dalla didascalia. Serve un ordine restrittivo. Nessuna replica per ora dal governo italiano. Il caso esplode alla vigilia del complesso vertice NATO di domani in Turchia, dove i due leader siederanno allo stesso tavolo senza bilaterali in programma. Nelle ultime ore Trump ha ribadito i suoi attacchi agli alleati per il loro scarso apporto finanziario alla NATO rispetto agli USA. Dal canto suo, Meloni confermerà l'impegno dell'Italia a portare la spesa per la difesa al 5% del PIL entro il 2035. Altra incognita, la possibile rinnovata richiesta di Trump per la sovranità sulla Groenlandia. Tra i temi caldi sul tavolo in Turchia, anche la crisi iraniana e soprattutto il conflitto in Ucraina, previsto un bilaterale Trump-Zelensky. E in Ucraina la guerra torna a infiammarsi. All'1:30 di notte 10 esplosioni a Kiev hanno provocato fiamme e macerie dove sono rimaste intrappolate molte persone, almeno 10 morti, una cinquantina i feriti. Anche stamane l'invito delle autorità alla popolazione della capitale a proteggersi nei tunnel della metro. E poi in tutta l'Ucraina almeno 20 missili balistici russi, in particolare su Odessa e Kherson. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, folla immensa per l'ultimo omaggio ad Ali Khamenei, la guida suprema dell'Iran ucciso a fine febbraio nel primo attacco congiunto di Israele e USA. Dagli altoparlanti slogan contro Trump, gli USA e Israele. Le esequie proseguiranno per altri giorni spostandosi in diverse città sante sciite in Iran e in Iraq. La Formula 1, Charles Leclerc ritrova la vittoria e fa impazzire la Ferrari. Il pilota monegasco ha conquistato il Gran Premio di Gran Bretagna conducendo una gara perfetta e tagliando il traguardo davanti alla Mercedes di George Russell e all'altra rossa del compagno di squadra Lewis Hamilton. Gara amara invece per il leader del mondiale Kimi Antonelli. È tutto per ora, a più tardi.

di fare un tuffo giù. D'un tratto qualcuno alle mie spalle

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Come che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12 solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Dove?

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriali Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriali Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.

0: benvenuti a tutti alla settima puntata della radio web Speedy Caracol. Io sono Lena.
1: E io sono Pietro. E oggi siamo in compagnia di una squadra di canto che non è una squadra di canto normale, è una squadra di trallero. Vi chiederete cosa sia, cioè magari qualcuno lo sa, speriamo di sì, dai. Comunque, per sicurezza diamo la parola a loro. Loro sono il gruppo Canterini Valbisagno.
2: Ciao, sono Paolo Sobrero, un po' responsabile, il direttore di squadra di questo gruppo, e con me ho Massimo e Sandro, due amici e componenti del gruppo. Cos'è il trallero? Il trallero è una forma di canto polivocale a cinque voci che è nato un po' nei vicoli della Genova antica. E la prima, sostanzialmente, sono tenore, baritono, contralto, chitarra e i bassi. Il gioco di voci che va fatto è appunto un po' creare un'armonia tra queste prime tre voci e con l'apporto dei bassi profondi che fanno un po' da organo al canto. Poi, che dire, nel nostro repertorio ci sono vari pezzi, i trallalleri, che hanno, diciamo, un po' come senso logico, forse non tanto, ma lo scopo appunto di creare dei giochi tra vocalizzi e melismi, mentre invece le canzoni d'autore, che comunque sono state scritte e musicate da autori, però poi in qualche modo comunque influenzate appunto dal trallallero.
0: Ma che figura tratta dal vostro CD che è uscito non molto tempo fa? Parlatecene un po'.
2: Bene, la storia di questo CD, in pratica nel 1986, nell'aprile del 1986, il nostro gruppo è nato un po' nel fulcro di dove era il trallallero, che era la celeberrima latteria d'Utugni, Antonio Carossino, dove tutti i canterini al sabato, o comunque durante gli altri giorni della settimana, finito, diciamo, un po' il lavoro, l'orario del lavoro, andavano a ritrovarsi e per divertimento cantavano. E nel luglio del 2011 abbiamo appunto pensato di incidere questo CD per un po' come ricorrenza, per festeggiare i nostri 25 anni. E questo CD nasce dopo due incisioni, uno agli inizi degli anni 90 in musicassetta e uno nel 2001. Grazie a questo CD abbiamo avuto la possibilità di fare due presentazioni, una a Casarza Ligure e l'altra il 15 aprile di quest'anno, appunto, al Teatro Modena di Genova, in via Buranello, dove è stato un gran successo perché abbiamo esaurito il teatro, ingresso gratuito, e a questa manifestazione hanno partecipato tutte le squadre di canto, quindi la squadra, il gruppo spontaneo Trallallero, i giovani canterini Sant'Olcese, la Lanterna e anche i Rioghigeti, oltre a noi. E abbiamo invitato un coro polifonico sardo molto bravo, il coro Tasis di Isili, e poi c'era Matteo Melli con un bravissimo chitarrista, e poi vabbè vari ospiti come Mauro Balma, che ha presentato un po' il disco, Franco Bampi.
1: Che fra l'altro c'è Teatro Modena, per chi non lo sapesse, ci saranno 500 persone. Cioè,
2: sì, quindi forse ce n'era anche qualcuna in più, però quindi, vabbè, comunque è stato un notevole successo che speravamo, ma sinceramente non ci aspettavamo neanche. E quindi in pratica appunto si era divisa nella prima parte la nostra presentazione del CD e il festeggiamento, dove hanno partecipato tutti i canterini che rimasti comunque in vita, perché in 26 anni purtroppo qualcuno ci ha lasciato, e comunque niente, hanno partecipato tutti i canterini e c'è stata una premiazione con medaglie d'argento, anche addirittura c'erano proprio i soci fondatori che hanno fatto nascere questo gruppo, e diciamo che noi abbiamo la fortuna di averne ancora uno, che è appunto il nostro Sandro, che è stato appunto uno dei primi di questa squadra qua. Sandro, adesso direi che è l'ora che ci racconti un po'.
3: Ma
2: tu.
3: Io racconto che come squadra ci sono andato tramite un maestro, Tanda, Franco Tanda, un maestro bravo, e un bel giorno ho detto: Franco, vorrei venire in questa squadra qua, provare un po' a fare il basso. Ho cominciato con questa squadra qua, sono entrato dentro, ho cominciato a fare il basso. Questo maestro qua mi diceva sempre: vai avanti così che vai bene.
1: Quindi vi dava anche poi le coordinate.
3: Appunto, infatti 25 anni ci sono ancora adesso. E ho cominciato come Concordia, poi questa Concordia qua che è andato via, che non le piaceva più, chi è, vabbè, lasciamo perdere, comunque l'è morto, meschinetto. No? E si può dire anche quello, perché allora di lì, andando avanti, praticamente sono rimasto un po' il fondatore, e diciamo con la mia voce da basso, che fino adesso con questi amici qua che cantiamo insieme nel mio coro, penso che sia uno di quelli che vada abbastanza bene.
1: Sì, è una bella soddisfazione, allora, 25 anni.
3: Per me è una soddisfazione, e continuo ad andare avanti sino che la squadra, penso che se
1: che vada avanti, vada la squadra.
3: Sempre avanti.
1: Anche Massimo un basso, che lì silenzioso.
4: Anch'io sono stato invitato da un nostro maestro che era già nella squadra, e sentendomi cantare ha invitato a me come basso.
1: Ah, quindi ti sono venuti a cercare? Allora
4: non volevo andarci per la vergogna, perché mi vergognavo di cantare davanti al pubblico, però sono riuscito a convincermi e
1: ho cominciato.
4: Adesso sono 15 anni che sono nel gruppo.
0: Vabbè.
4: E mi fa piacere, perché ci tengo, e anche se cantavo anche da piccolo, però un altro genere di canto, non trallalero genovese.
0: Allora, stavamo parlando un pochino delle voci che compongono la squadra. Abbiamo parlato in particolare dei bassi. Ci sono però delle voci particolari di cui avevi parlato prima.
1: Abbiamo Paolo che...
0: E lui, tu canti falsetto praticamente.
2: Sì, esatto. Detta anche bagascetta, contralto, ce n'è svariati nomi.
1: Cantino, poi...
2: Sì, tantissimi. Cantin, bravo.
0: Ecco. E cioè, falsetto, insomma, ma hai...
1: Spieghiamolo un po' per chi non lo sappia.
2: Il falsetto è una voce o contralto, meglio diciamo nel gergo delle squadre trallalero, è una voce un po' particolare, perché comunque è una voce che puoi riuscire a impostare un pochettino, però deve essere naturale. Ad esempio io, cioè, quando canto non fatico assolutamente.
1: Ci sei nato?
2: Sì, è un registro di voce che mi sono ritrovato, non è che ho studiato, comunque fatico, è naturale. Poi uno
1: la voce
2: magari
1: diciamo più acuta, no? Quella
2: è la voce, sì,
1: quasi
2: più alta,
1: vagamente femminile.
2: Esatto, sì. Che diciamo il mio ruolo è quello di fare tanto il canto delle canzoni e poi girare intorno alla voce guida, che è la voce del tenore, o primo. Voce guida proprio prende il nome dal primo, che è nella maggior parte dei pezzi, soprattutto nei trallalleri, è quello che, dato una volta la tonalità, parte da solo e poi tutta la squadra si ci attacca dopo. Lui fa normalmente il controcanto e poi io appunto ho il compito di divertirmi intorno alle sue note. La voce che lega il contralto con il tenore è il controbasso. E poi ci sono appunto, come abbiamo detto prima, i bassi, che sono un po' l'organo, quindi parte comunque fondamentale. Tanti tra di noi ci prendiamo in giro, tanto voi fate solo bom bom, però in realtà le voci senza i bassi sarebbero quasi inutili, perché diventa
1: sì, come nei complessi musicali,
2: esatto,
1: il bassista, quello che sta più dietro con la batteria, poi
2: però alla fine sono quelli, è l'organo, esatto. E poi una voce molto interessante e molto anche difficile è la chitarra, che in pratica è una voce nasale che imita lo strumento, che appunto lavora un po' sui, noi diciamo lavora nel senso che gioca sulle note dei bassi e sul controbasso.
1: Parlando di voci, ho sentito dire questa cosa della voce detta, però non ho ben capito cosa
2: sì,
1: sia.
2: No,
1: spiega un po'.
2: La detta è il modo di porgere la voce, nel senso, non è una voce, ed è una caratteristica che diciamo un canterino ci nasce, la detta non ti può venire, è una cosa che ci nasce, e chi ce l'ha è fortunato, perché è proprio un valore aggiunto.
1: È tipo un timbro diverso, un timbro più caratteristico.
2: No, è proprio il modo di porgere la voce.
1: Di come spingi.
2: Come spingi, come appoggi certe note e come fai cantare gli altri. Quelli che stai insieme. Infatti noi cantiamo a cappella, in cerchio, proprio.
1: E fa tantissimo
2: anche per, fa tanto, proprio perché tanto ti guardi e cerchi di sincronizzarti nei movimenti e come...
1: Che deve essere difficile comunque, sì, come lavoro.
2: Sì, non è semplice, perché infatti la gente magari non si rende conto del lavoro di una squadra di canto, perché noi andiamo a cantare, però tutte le settimane hai una prova dove lavori 2 o 3 ore, a volte ci sono certi personaggi che gli piace un po' parlare, tipo i miei compagni, i soci che ho a fianco, che bisogna a volte essere un po' come all'asilo, però comunque fa parte del gioco, nel senso.
0: Sono quelli che parlano di più,
2: sì, ma perché sono timidi,
0: poi
2: fanno i timidi. Però no, nel senso, quindi noi ci vediamo come tutti gli altri gruppi una volta a settimana, lavori 2 o 3 ore, e quindi forse la gente dovrebbe apprezzare un po' anche queste cose. Qua in Liguria purtroppo non siamo, sto genere di canto non apprezzato come all'estero,
1: che è incredibile, paradossale,
2: sì, esatto.
0: Quindi voi andate all'estero?
2: Abbiamo la fortuna anche di poter uscire dalla Liguria e dall'Italia. Noi
1: andate
2: a poco,
1: date,
2: sì. Sì, infatti da venerdì prossimo, l'11 di maggio, partiamo per 4 giorni in Francia, a Port Saint Louis, dove faremo 2 concerti al sabato e alla domenica. E lì, cioè, è da mesi che mi stanno scrivendo mail per appunto riuscire a contattarci e andare lì a cantare. Come siamo andati in Lussemburgo nel 2005? 2004, 2004, 2004, dove abbiamo avuto la fortuna, sì. Io ci sono andato in Lussemburgo, però diciamo quell'anno lì era particolare, perché è stato un po' per noi una cosa molto strana. Era un progetto che abbiamo presentato sia a Sarzana che in Lussemburgo, e era jazz meets trallallero, cioè abbiamo avuto la fortuna di cantare contemporaneamente a jazzisti tipo Riccardo Zegna, Pietro Leverato e Andy Davis, e l'altro come si chiamava? E un altro bravissimo americano.
1: Avete anche fatto
2: di colore.
1: Abbiamo fatto
2: proprio un concerto, 2 concerti interi facendo pezzi insieme.
1: Spettacolo.
2: Bellissimo. Sì. Allucinante. Ed era stato un progetto di un appassionato, Pier Andrea Casati, un ricercatore che era riuscito a farci incontrare, ed è funzionato, cioè è stato bellissimo. Tra l'altro abbiamo fatto anche un pezzo molto particolare, che era un'operetta, che era il Cincillà, che poi semmai facciamo ascoltare agli altri.
0: Dimmi prima di ascoltarla, però.
1: Bravo. Intanto, l'ultima cosa, già parlando di date, adesso ci sono qua da steppare delle date vicine qua in Italia, in Liguria, delle ricorrenze che tutti gli anni dove vi si può trovare qualche festival del Travallalero?
2: Allora, adesso abbiamo il 19 di maggio, abbiamo 2 date, una molto importante perché canteremo con altri gruppi, non del nostro genere, però nel giardino a Genova della Madonna del Monte, della chiesa della Madonna del Monte, per dei bambini dell'Africa.
1: Di pomeriggio
2: alle 4, alle ore 16. Alla sera invece andremo per beneficenza, dove la gente avrà anche possibilità poi di venirci vicino e, se vuole, entrare nel cerchio e cantare con noi. Poi la sera, sempre del 19, avremo un concerto nell'oratorio di Serra sopra Piedemonte, e poi il 23 giugno alle ore 20:30 in un altro oratorio sopra Mignanego alla Madonna delle Vigne. Invece, come diciamo un po' convegni particolari, sostanzialmente ce ne sono tre: l'8 dicembre ad Ambo I Sessi a Teglia, il 26 di dicembre nella Fratellanza di Ponte Decimo, che lì i convegni, cioè, si facevano da sempre, e a Sant'Antonio nell'Arci di Pino Sottano, anche lì è un altro convegno molto rinomato. Poi, come altri convegni, direi che non c'è altro, no Sandro? No. Quelli lì sono i tre principali.
3: Nemmeno forse ne ha un po' di sesso, uno
2: è. Vabbè, però sì, già vabbè. Quello lì.
3: Tutti gli anni.
2: Sì.
0: E riguardo alla squadra, i nomi dei.
2: Sì, ecco. Esatto, perché noi siamo una piccola parte, diciamo una piccola rappresentanza. Volevo appunto tanto ringraziare gli Opitaluga, che è il nostro presidente. Poi volevo salutare Luciano Cosso, il nostro primo, uno degli ultimi e primi che hanno questa famosa data, suo fratello che fa il baritono, Aldo, poi la chitarra, Alberto, e gli altri due bassi, Walter e Giancarlo. E poi volevo, già che siamo qua, ringraziare un po' tutti quelli che hanno partecipato al progetto di questo CD. E un grazie particolare a Matteo Merli, che oltre ad essere il mio grande amico abbiamo lavorato proprio dall'inizio alla fine. Lui si è occupato poi di tutta la grafica del libretto, del book e del CD, e poi insieme a me e al maestro Luca Lamari abbiamo curato la parte dei suoni e tutto quanto, lo studio di registrazione Load Music di Paolo Valenti, la nostra etichetta di Gianluca Polizzi, la Fabbrica Musicale Record, e poi vabbè i nostri ospiti Mauro Balma, Franco Bampi, Piero Parodi, che sono intervenuti con delle dediche, e poi un nostro caro amico che ha fatto una piccola illustrazione, che è Nicola Rebora, che è appassionato, anche lui sta iniziando poi a cantare da controbasso. E direi di non essermi dimenticato nessuno.
1: Questo CD qua, ripetiamo, che lo si può
2: O durante i nostri concerti o tramite appunto l'etichetta direttamente alla Fabbrica Musicale
1: Record.
2: Per il 25esimo
1: del
2: questo
1: gruppo.
2: Qua infatti è intitolato 25 anni di storia.
1: Ok.
2: E come contatti, se volete guardarci, potete venire a vedere il nostro sito internet www.canterinivalbisagno.org, oppure la pagina Facebook dei Canterini, gruppo Canterini Valbisagno, e poi o altrimenti la nostra mail canterinivalbisagno@libero.it o paolin78@libero.it.
1: Su YouTube ci sono dei video?
2: Su YouTube è pieno di video, soprattutto su Trallalero Genova Channel, di un nostro caro amico Luciano, appassionato, che fa un po' pubblicità a tutte le squadre, proprio in onore di questo meraviglioso canto.
0: Grazie mille per essere stati con noi, è stato un piacere.
2: Anche
4: grazie
2: per noi,
4: è stata proprio
2: grazie.
4: Grazie a voi.
1: Una bella cosa. Allora, alla prossima ci becchiamo un giorno, magari in qualche osteria,
2: a cantare due Trallalero.
0: Ci sarai anche tu?
1: Io quasi quasi.
3: Anche lui. Non le finiva. Anche voi, altri due. Tre.
1: Tutti.
2: Bene.
1: Grazie.
0: Anche Marco,
1: grazie. Alla prossima.
0: Ciao.
2: Ciao.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Sono le 10:02.
1: Buongiorno da Laura Supino. Per l'Ucraina è stata ancora una notte di pesantissimi raid russi. Missili e droni sono piovuti su Kherson, Sumy, sulla regione di Kiev e sulla capitale, dove migliaia di persone hanno trascorso la notte nei tunnel delle metropolitane. Colpito un edificio residenziale con un bilancio provvisorio di 11 morti e una cinquantina di feriti. I duri attacchi russi alla vigilia del vertice NATO, che deve discutere proprio del sostegno all'Ucraina. Previsto un bilaterale Zelensky Trump con il tycoon, deciso a rilanciare sulle trattative di pace dopo il lungo colloquio avuto sabato scorso con Putin. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov. Da Trump ancora un attacco provocatorio contro Giorgia Meloni, pubblicata sul suo social Truth una foto con la presidente del Consiglio italiana accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto filtra da Palazzo Chigi, ma la linea del governo per ora sembra quella di non rispondere. Disagi per i collegamenti ferroviari e Italia dell'alta velocità divisa.

0: In due almeno fino al prossimo venerdì per un intervento di manutenzione programmato nel nodo di Firenze. Trenitalia annuncia cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso per i treni dell'alta velocità con aumento dei tempi di percorrenza. Le polemiche intorno a Trump irrompono anche ai mondiali di calcio 2026. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA Balogun. La squalifica è stata effettivamente ritirata, l'attaccante sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio, che minaccia ricorsi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Made in Italy, solo canzoni d'autori italiani.
2: Made in Italy. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
3: No.

così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: ascoltando.
1: State ascoltando
0: La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Ciao, siamo la terza A dell'Istituto Comprensivo di Celano, in provincia dell'Aquila. Oggi abbiamo scelto di parlare della canzone Imagine di John Lennon, che secondo noi rappresenta al meglio i valori di un mondo migliore, nel nome della legalità.
5: Si tratta del brano più celebre e rappresentativo dell'artista fra quelli realizzati durante la sua carriera da solista, dopo lo scioglimento dei Beatles.
6: No hell. Immaginate che non ci sia alcun paradiso. Se ci provate è facile. Nessun inverno sotto di noi. Sopra di noi solo il cielo. Immaginate tutta la gente che

Immaginate che non ci siano padri, non è difficile farlo, nulla per cui uccidere o morire, ed è anche alcuna religione. Immaginate tutta la gente che vive la vita in pace.

Immaginate che non ci siano proprietà. Mi domando se si possa. Nessuna necessità di cupidigia o brama. Una fratellanza di uomini. Immaginate tutta la gente.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: L'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
5: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
4: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Oh zio, ma che vogliamo fare oggi?
1: Com'è che vogliamo fare? Ascoltiamo Radio Jeans.
0: Dalle 9 alle 12, solo musica italiana.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Si intensificano i raid russi sull'Ucraina con 11 morti oggi alla vigilia del vertice NATO di domani in Turchia. Il summit dovrà discutere proprio degli aiuti a Kiev. In programma un bilaterale Zelensky-Trump, deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo aver avuto un lungo colloquio con Putin lo scorso sabato. Intanto Mosca minaccia la Polonia per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti. Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, ha detto il portavoce del Cremlino Peskov, tornando ad attaccare l'Europa per il suo sostegno a Kiev. E nel vertice NATO di domani invece nessun bilaterale Trump-Meloni. Nella notte la nuova provocazione di Trump contro la nostra premier. Sul suo social Truth, il tycoon ha pubblicato una sua foto con la presidente del Consiglio italiana che lo guarda, accompagnata dalla didascalia "Serve un ordine restrittivo". Sconcerto filtra da Palazzo Chigi e dai partiti di maggioranza, ma per ora nessuna reazione. No comment anche dai partiti di centrosinistra, tranne Azione che ha espresso solidarietà a Giorgia Meloni. L'Italia condannata dalla Corte europea per i diritti dell'uomo per le motivazioni con cui una PM di Benevento aveva archiviato le accuse di violenza domestica e stupro contro un imputato. È comune negli uomini dover vincere quel minimo di resistenza della donna, aveva scritto la magistrata, e il fatto che l'uomo avesse puntato un coltello alla gola della compagna viene descritto nel dispositivo come uno scherzo di cattivo gusto. Il nostro paese è condannato anche a risarcire la vittima Audrey Ubeda, nata in Francia, con 60.000 euro. Si aggiunge un altro tassello al quadro dei quarti di finale dei mondiali di calcio. Dopo Francia-Marocco si è definito nella notte il secondo incrocio che metterà in palio un posto in semifinale, quello tra Inghilterra e Norvegia, vittoriose rispettivamente 3-2 col Messico e 2-1 col Brasile. Stasera big match alle 21 Spagna-Portogallo. Chi passa se la vedrà con la vincente di USA-Belgio di stanotte. E intorno a questa partita si è acceso uno scandalo, protagonista ancora una volta Donald Trump. Nella squadra dei padroni di casa stelle strisce giocherà anche Balogun, giocatore espulso con rosso diretto durante il match USA-Bosnia. Il New York Times rivela di una telefonata del tycoon al numero uno della FIFA, Gianni Infantino, suo amico e strenuo sostenitore, per convincerlo a sospendere la squalifica contro il calciatore della nazionale USA, e la squalifica a Balogun è stata effettivamente ritirata. Indignazione da tutto il mondo politico belga. È tutto, a più tardi.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
4: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studio.

0: La lotta alla criminalità organizzata è molto difficile, perché la criminalità è organizzata, ma noi no. Citazione di Antonio Murri, noto come scrittore, paroliere, autore televisivo e umorista. Ciao a tutti, sono Giulio della terza D del Viscontino.
1: Ciao a tutti, sono Abdallah della terza D.
0: Per il progetto La Giusta Frequenza. Che cos'è la criminalità organizzata? La criminalità organizzata è una forma di delinquenza che commette atti illeciti. Nel dizionario Treccani viene definita una forma di delinquenza associata che presuppone un'organizzazione stabile di più persone al fine di commettere più reati per ottenere, direttamente o indirettamente, vantaggi finanziari o materiali.
1: Criminalità organizzata. Il termine nella mafia, per mafia intendiamo un complesso di organizzazioni criminali sorte in Sicilia nel XIX secolo, diffuse su base territoriale, rette dalla legge dell'omertà e strutturate gerarchicamente.
0: Cosa significa oggi questo termine? Le organizzazioni criminali sono costituite da un insieme di soggetti che intendono perseguire un obiettivo comune. Che impatto culturale ha la criminalità organizzata? Sicuramente avete sentito parlare di Mare Fuori, una serie TV che racconta la realtà di Napoli e della criminalità organizzata presente in quella zona. Oppure possiamo prendere come esempio il libro Non chiamate l'eroe, libro che abbiamo letto in classe con la professoressa Brugnola. Questo libro racconta la storia delle vittime di mafia, comprese quelle di Falcone e Borsellino. Questo progetto mi ha aiutato ad ampliare la mia visione sulla mafia.
1: Siamo riusciti a capire più cose su delle persone importanti
0: e mi ha fatto capire tante realtà che prima non comprendevo appieno. Siamo giunti a termine di questa chiacchierata. Siamo Salvatore, Giovanni, Abdallah, Giulio e Sergio della terza D del Viscontino per il progetto La Giusta Frequenza. Vi ringraziamo per averci dedicato un po' del vostro tempo e vi auguriamo una buona giornata.

0: State ascoltando La Giusta Frequenza.
1: La Giusta Frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Basta caffè e croissant, la vera colazione è in jeans! Dalle 7 alle 9 ogni mattina con la carica dei successi pop più belli di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento.

0: E quando la stanza al semibuio, in un silenzio teso, assoluto, impressionante. Un gatto. Non importa, non è mica un gallo. E quando in un pomeriggio caldo, pomeriggio? Non importa. E quando sei lì sopra di lei, fermo, rilassato, anche lei ferma, non si sa se rilassata. Riassumiamo. Io avevo avuto l'orgasmo. Ghin! Niente a che vedere con quelli che mi organizzo da solo. Ma un discreto orgasmo per essere in due. E quando sei lì sopra di lei, con lo sguardo intelligente dell'uomo soddisfatto, pensi, avrei voglia di fumare. Non puoi, perché c'è questo senso bello dei due corpi uno sopra l'altro, e senti il tuo poggiare dolcemente su di lei con tutti i muscoli rilassati, 70 chili, e pensi, le peserò troppo? E qui ti rovesci su un fianco e tenti una carezza, per indagare. Già, se lei fosse stata bene, in un certo senso io... Riassumiamo. Io ho avuto l'orgasmo. Lei non si sa. Del resto non si sa mai. Maledizione, un complotto, eh. Un uomo va con una donna una volta, due volte, 10 volte e non sa mai se lei. Difficile anche da chiedere. Generalmente la domanda è: sei stata bene? Sei stata bene? E di là. Sì, certo. Certo cosa? Come mi fa incazzare la gente che non vuole capire. Mi spiego meglio. Per l'uomo è chiaro, no? Cioè, quando arriva al massimo è evidente. Come dire, c'è la prova. Ecco. Ma lei, diciamo, le donne, come funzionano? Non c'è la prova. È per questo che uno sta lì nudo come un cretino a domandarsi com'è andata. E sarò stato bravo e non sarò stato bravo. E l'egoismo e l'abbandono e il non abbandono. E il cervello titic, titic, titic. E il gesto stonato e la sintonia, i tempi diversi. E titic, titic. E le sarà piaciuto e non le sarà piaciuto. Oh, la partita doppia degli orgasmi. Lei mi si avvicina un po'. La rivincita. Non potrei. Già, è perché prima potevo. È il mistero. Lei potrebbe ancora. Potrebbe sempre. Anche quella lì è bella, eh. Silenzio di tomba. Non può durare questo silenzio. Si sente un gorgoglio. Ah no, niente. Una pancia. Sono liquidi che si muovono, si spostano, normalissimo. Non mi fanno paura le cose scientifiche. Però una pancia che brontola è sempre un po' fastidiosa. Non si sa mai se è la sua o la mia. Bisognerebbe amarla più profondamente una pancia. Voglio dire, invece di restare sempre in superficie. Bisognerebbe amare tutto di una persona, la pancia, il cuore, il fegato, lo stomaco, la colicisti. Beh, la colicisti, insomma. Bisognerebbe amare veramente, invece di fare l'amore come imbecilli. Non c'è niente da fare, è così. Se vuoi sciupare un'amicizia con una persona, facci all'amore.
1: E dopo? Ci vuole troppa comprensione per trasformare in dolcezza una cosa venuta male. Ti rimetti la camicia lentamente, ti allacci una scarpa e questa operazione ti sembra che duri tutto il pomeriggio. Pomeriggio.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Leggi strane. Meteorologi punibili penalmente se sbagliano le previsioni. I meteorologi sudafricani rischiano la prigione e pesantissime multe se sbaglieranno le previsioni del tempo, in seguito a una legge recentemente entrata in vigore. Le sanzioni saranno pesanti soprattutto nel caso che avvengano annunciati eventi particolarmente estremi, quali siccità o alluvioni, che non si verificassero. La pena arriva fino a 5 anni di reclusione e 500.000 euro di multa, che potrebbero anche raddoppiare qualora l'errore delle previsioni non fosse il primo. Lo scopo della severa legge è quello di prevenire episodi di panico che potrebbero portare a danni alle persone o all'economia. Sembrerebbe infatti che sia capitato che qualche meteorologo abbia esagerato nelle previsioni gettando nel panico la popolazione, specie nei paesi più piccoli. Ora non sarà più possibile. Per lanciare un allarme meteo sarà necessaria un'autorizzazione scritta del Water Service Bill nazionale. Noi non siamo così colpevolisti, forse Giuliacci col suo sorriso e il fuffù della penna ci ha ammaliati e poi anche musicalmente siamo ben disposti nei confronti del meteo. Ecco il bollettino meteo, Weather Report, Crowd House.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Non sei andata via, non sei andata via.

0: Yo, radio jeans e il microfono.
1: Sono musica nera, più nera dei neri nel mondo.
0: Ogni sera la serie musica è posta
1: dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera dalle 18 alle 20.

ascolta Radio Jeans con la musica più variegata, a partire dalla colazione in jeans, solo musica pop, e poi Made in Italy con solo le canzoni d'autore italiane, e ancora da mezzogiorno alle 2 il pomeriggio rock di Radio Jeans e Bella Raga, l'aperitivo in jeans con solo hip hop, reggae e rap, e poi le 20 in jeans, solo R&B e soul, e Stum Stump in jeans, solo techno, house e dance. Ascolta Radio Jeans, i programmi sono realizzati dai giovani reporter delle redazioni scolastiche e dai centri giovanili. Radio Jeans, non una ma 100.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Il mafioso non è un io, ma un noi. Citazione di Girolamo Loverso, professore ordinario di psicoterapia, ricercatore in psicologia mafiosa. Noi, invece, siamo i ragazzi della terza DT, studenti del liceo scientifico Galileo Galilei di Napoli. E voi, cari spettatori, state ascoltando La Giusta Frequenza, giovani reporter della memoria. La regia di Arianna Riccardi infonderà il pathos e le emozioni necessarie nell'udire ciò di cui tratteremo. Le parole che vi guideranno sono quelle di Lorenzo D'Angelo, coordinate dal nostro redattore Mariano Cucinello. La cultura è l'insieme delle conoscenze relative a una particolare disciplina. Nel nostro caso, il fenomeno che affronteremo oggi è quello mafioso. La mafia non tocca donne e bambini. I mafiosi non tradiscono. I mafiosi hanno regole ferree, codici d'onore, uomini d'onore, uomini con ruoli e compiti ben determinati. O almeno così vogliono far credere, perché la storia, invece, ci ha dimostrato tutta l'incoerenza e la violenza della mafia. Ma in cosa credono i mafiosi? E quali sono, se ci sono, le loro regole? Il primo mafioso pentito che parlò dell'organizzazione della mafia nel 1973 è stato Leonardo Vitale, che però venne considerato pazzo, nonostante le molteplici piste che fornì ai giudici. La sua testimonianza venne confermata da Tommaso Buscetta, il primo boss mafioso che collaborò con la giustizia. Salvatore Contorno, altro boss mafioso, in contemporanea a Buscetta, decise di parlare e anche la sua testimonianza coincide con quella di Vitale. Nessun mafioso si definirà mai come criminale, ma sempre come uomo d'onore. Chiamano la propria organizzazione siciliana Cosa Nostra. I mafiosi sono divisi in famiglie, a ciascuna un capo, il rappresentante, eletto da tutti gli uomini d'onore. In ogni famiglia, gli uomini d'onore, detti anche soldati, sono coordinati a gruppi di 10 da un capo decina. 3 famiglie costituiscono un mandamento e i capi mandamento fanno parte della commissione o cupola, la quale è il massimo organismo dirigente di Cosa Nostra. Come riportato da Antonio La Spina ne Il Mondo di Mezzo, nell'operazione Apocalisse venne evidenziata la gerontocrazia di Cosa Nostra, ovvero una struttura dove alla base le regole prevedono che un capo, finché è in grado di esercitare la sua autorità, resti tale fino alla morte. La cultura mafiosa non riguarda solamente la mentalità della criminalità organizzata, ma ha un'accezione più ampia, poiché con essa si intende la negazione delle regole sociali a favore delle regole private e familistiche. Giuramenti e rituali di affiliazione segnano l'ingresso in una nuova vita, il cui punto di partenza è appunto il cosiddetto battesimo, una resurrezione in un sistema al quale si fa parte e uscirne, credetemi, è ostico, paragonabile e se non peggio al rinnegare la propria famiglia. Il fuoco, la santina e uno spillo a portata di mano. Un rituale simile a quello delle logge massoniche, è necessario per poter essere ammessi all'organizzazione criminale. La punciuta è il battesimo per i membri di Cosa Nostra. Il picciotto viene condotto in una stanza alla presenza di tutti i componenti della famiglia locale in riunione. Il momento dal quale la cerimonia prende il nome è la puntura dell'indice della mano, con una spina di arancio amaro o, a seconda del clan mafioso, con un'apposita spilla d'oro. Il sangue fuoriuscito viene utilizzato per imbrattare un'immaginetta sacra a cui in seguito viene dato fuoco, mentre il nuovo affiliato la tiene tra le mani e pronuncia un giuramento solenne. Giuro di essere fedele a Cosa Nostra, possa la mia carne bruciare come questo santino se non manterrò fede al giuramento. In seguito ad aver conferito tale giuramento, si è ufficialmente un mafioso, un soldato pronto a sacrificarsi per la propria comunità, disposto a rinunciare, talvolta, alla propria umanità, ma pur sempre con dei valori, delle regole, come detto in precedenza, un codice da rispettare. La cultura mafiosa ha sempre avuto la capacità di nascondersi, mimetizzarsi all'interno della realtà civili ed istituzionali, nelle quali si è trovata ad operare, determinando un silenzio ufficiale che la rendesse invisibile. Cosa Nostra si fondava inizialmente soltanto sulla comunicazione orale, essendo questa un'organizzazione occulta. Da Tommaso Buscetta fu descritto il peculiare stile comunicativo con cui gli uomini d'onore si riconoscevano tra loro. Gli uomini d'onore molto difficilmente sono loquaci, parlano una loro lingua fatta di discorsi molto sintetici, di brevi espressioni che condensano lunghi discorsi. L'interlocutore, se è bravo o se è anche lui uomo d'onore, capisce esattamente cosa vuole dire l'altro. Il linguaggio omertoso si basa sull'essenza delle cose. I particolari, i dettagli non interessano, non piacciono all'uomo d'onore.
5: Chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente.
4: In alcuni casi sono però utilizzate dai mafiosi altre forme mediatiche, come ad esempio le cosiddette lettere di scrocco, una lettera anonima che arriva per posta. Il destinatario ne comprende immediatamente il messaggio, spesso una somma di denaro in cambio della sua incolumità. Un'altra forma di comunicazione tipica utilizzata dagli uomini d'onore è quella della palummede, che non sono solo dei biscotti siciliani, bensì anche dei brevi manoscritti, sigillati con nastro adesivo, contenenti indicazioni su appuntamenti o altri eventi, che per questione di sicurezza non è opportuno comunicare telefonicamente o esplicitamente di persona. Ciò induce a pensare che le organizzazioni criminali hanno ciascuno un proprio modo di agire. Infine, la modalità più macabra per inviare il messaggio intimidatorio e di avvertimento è uccidendo persone, utilizzando sistematicamente lo stesso metodo e lasciando gli stessi simboli. Non può non essere citata la mafia del Gargano, nota per la sua brutalità. La più giovane organizzazione criminale in Italia ha iniziato le sue attività negli anni 90, inizialmente considerata un gruppo di teppisti familiari, rurali, ma conosciuta come una grande organizzazione criminale nel 2009. La mafia del Gargano ha stabilito il controllo su diverse attività criminali, tra cui il riciclaggio di traffico umano, droga, distribuzione illegale di tabacco e traffico d'armi.
6: Non solo musica, non solo musica.
4: Uno studio statistico ha analizzato 108 omicidi con arma da fuoco tra il 2000 e il 2015, evidenziando un modo per uccidere specifico associato alla mafia del Gargano. La ricerca sottolinea la brutalità della mafia, con un focus su un colpo di grazia, utilizzato nel 40% degli omicidi, insieme a una spietata attitudine a eliminare i rivali in modo feroce. La mafia del Gargano si distingue per la sua ferocia, violenza e brutalità nelle esecuzioni, dimostrando una forza intimidatoria attraverso modalità eclatanti e rituali che rispecchiano i delitti di mafia tradizionali. Il nostro lavoro ha l'obiettivo, dunque, di fare vincere come la mafia negli anni sia stata studiata sotto molti aspetti, cercando di fornire una spiegazione all'esistenza di tale fenomeno. Analizzando la sua storia, la loro ideologia e modo di agire, si definisce la mafia come una vera e propria comunità, una cultura esterna alla società. Non a caso molti giovani rifiutati dalla vera e giusta società si identificano in essa. Difatti, Cosa Nostra non è soltanto un'organizzazione criminale. La sua caratteristica più specifica è il tipo di identità che dona al soggetto mafioso o che credono di ottenere gli affiliati. La realtà è molto lontana però da ogni concetto di onore e rispetto professato. La realtà è invece caratterizzata dalla paura, dall'odio e dalla violenza. Resta un attimo soltanto. La redazione dei giovani studenti della terza DT e La Giusta Frequenza salutano e ringraziano i propri ascoltatori. Il nostro collega Celentano Vittorio, il quale ha collaborato nella realizzazione di questo podcast. Restate sintonizzati e non perdetevi i futuri podcast.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata.

0: Sono le 13:04.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Tanti motivi di tensione al vertice NATO che si apre domani ad Ankara. Crisi iraniana e guerra in Ucraina. Aumento delle spese militari, i temi sul tavolo. Per l'Italia, tra i motivi di tensione, c'è anche il nuovo attacco di Trump a Giorgia Meloni. Sentiamo Laura Supino.
2: Alla vigilia di un vertice NATO, già di per sé molto complesso, Trump attacca di nuovo Giorgia Meloni con un meme irridente. Si tratta di una foto in cui la premier sorride e guarda Trump, cui si accompagna la scritta necessaria a un ordinanza restrittiva. Non sono previsti bilaterali, ma comunque i due domani ad Ankara dovranno sedersi di nuovo allo stesso tavolo. Da Palazzo Chigi filtra sconcerto, ma per ora la linea è non rispondere. Tra i motivi di tensione del vertice c'è il tema dell'aumento delle spese militari. Nei giorni scorsi Trump è tornato ad attaccare i partner della NATO per l'asserita sproporzione delle risorse economiche messe in campo dagli USA. Meloni, dal canto suo, si prepara a confermare l'impegno a portare la spesa militare al 5% del PIL entro il 2035. Sull'Ucraina in programma un bilaterale Zelensky-Trump, con il tycoon deciso a rilanciare i negoziati per porre fine al conflitto dopo il colloquio con Putin dello scorso sabato.
1: Sentivamo del previsto bilaterale di Trump e Zelensky ad Ankara. Nelle ultime ore, appello del leader ucraino agli alleati occidentali a seguito dell'ondata di bombardamenti notturni che hanno interessato tante città ucraine, in particolare Kiev. Abbiamo urgente bisogno di missili intercettori.

0: Per difenderci, ha detto Zelensky. E si è aggravato il bilancio del massiccio attacco notturno di cui riferivamo: 68 missili e 350 droni lanciati nella notte dalla Russia contro diverse città ucraine, tra cui Odessa, Kharkiv e in particolare la regione della capitale. Secondo quanto riferito da Zelensky, i raid hanno provocato complessivamente 14 morti e 76 feriti. Nella sola capitale si registrano 11 vittime e 60 feriti, tra cui 3 bambini. Le autorità russe dal canto loro parlano di 500 droni ucraini abbattuti sui cieli della federazione. E poi c'è l'altro fronte caldo, il Medio Oriente. Da Gaza poco fa giunge una notizia che potrebbe rappresentare una svolta per la pace. Hamas è pronta a sciogliere l'organo che ha governato la striscia per 2 decenni, lo hanno dichiarato oggi funzionari del gruppo, aprendo la strada a un comitato tecnocratico palestinese per l'attuazione di un governo civile. In Italia, lunedì nero sui binari per migliaia di pendolari e viaggiatori, per un mega cantiere a Firenze e poi per guasti a catena, caos ferroviario a causa della concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario di 140 anni fa nello snodo di Firenze e per 2 altri guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un severo guasto alla linea elettrica tra Maddaloni e Caserta. I tecnici della rete ferroviaria sono al lavoro su tutti i fronti per tentare di ripristinare alla normale circolazione. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte a un bar, il giovane in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato. Ed è tutto per ora, a più tardi.
1: Dalle 12 alle 14 solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
2: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

Scienza e tecnologia, vita di coppia. Laboratorio esamina il DNA sulla biancheria per smascherare i tradimenti. Mariti e mogli sospettosi hanno un nuovo strumento per scoprire l'identità del partner, la scienza. Un laboratorio americano, il Paternity Lab Center, propone un servizio particolarmente efficace. Infatti il servizio prevede che sia inviato al laboratorio un paio di mutande del partner, meglio se si sospetta che indossasse al momento del tradimento, per individuare tracce di DNA estraneo. Non è di per sé un'analisi totalmente rivoluzionaria, ma la caratteristica è il costo, che ora è estremamente abbordabile, appena $200. Se vengono trovate tracce di DNA, però, si rende necessaria un'analisi comparativa per verificare se il DNA individuato sia quello del partner, che deve quindi inviare il suo campione biologico, o meno, per un costo di circa $200. Inutile dire che la disponibilità del servizio ha sollevato molti dibattiti e polemiche, dato che c'è chi considera l'uso di questo test una forma invasiva di vessazione del partner che subisce questo controllo di nascosto. Ma i dirigenti del laboratorio precisano che, solitamente, chi li contatta è nella maggior parte dei casi una persona che sta già mettendo a termine alla relazione, e il loro intervento sostituisce o affianca investigatori privati o microspie. Infatti la percentuale di indumenti colpevoli è circa il 30% di quelli esaminati. Ah, le mutande, se potessero parlare, quanto potrebbero dire di molto, molto riservato. C'è un tipo che sa ascoltare queste storie e raccontarle a noi. Sentiamolo, Renzo Arbore, tu, vecchia mutanda, tu.

0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Dalle 12 alle 14, solo musica pop. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30, solo R&B e soul.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dico a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

Buon pomeriggio da Marco Mancini. Donald Trump all'attacco a 360 gradi alla vigilia del vertice NATO ad Ankara, tra i bersagli Giorgia Meloni, per la quale scrive sul suo social personale: serve un ordine restrittivo, Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche a prescindere, dichiara il ministro degli esteri Tajani. E solidarietà alla premier Meloni, dopo l'ultimo affondo social di Trump è arrivata dai presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Meloni risponde a Trump con un ordine restrittivo sulle spese militari, osserva il verde Bonelli. Trump è un bullo, ma Meloni è sempre più sola. Scelga Bruxelles, aggiunge Maggi, di più Europa. Commenti sprezzanti dal presidente americano ieri anche verso i funerali imponenti della guida suprema iraniana Ali Khamenei, ucciso nel raid israelo-americano del 28 febbraio. Oggi, dopo tre giorni di esposizione del feretro a Teheran, inizia una lunga processione nei principali siti sciiti in Iran e anche in Iraq, prima della sepoltura giovedì prossimo nella sua città di origine. Tra i principali dossier sul tavolo domani dell'Alleanza Atlantica, la guerra in Ucraina, che nelle scorse ore ha segnato un'ulteriore drammatica escalation. Sarebbero 18 i morti nella regione di Kiev per attacchi russi, mentre Mosca denuncia 2 morti negli ultimi raid ucraini a Belgorod e in Crimea. E il Cremlino lancia un monito all'Europa, in particolare alla Polonia, per le forniture di droni all'Ucraina. Sappiamo dove sono gli impianti, Varsavia rifletta sulla propria sicurezza, alle parole del portavoce di Putin, Peskov. Si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio di convalida di fronte al GIP Luigi Iannelli Lamin Saidilli, il 22enne arrestato per aver aggredito sabato mattina a Milano un 55enne di fronte ad un bar. Il giovane, in carcere a San Vittore per tentato omicidio aggravato, dice di non ricordare assolutamente nulla dell'accaduto, ha confermato il legale di Saidilli all'uscita del penitenziario. Giornata nera per il traffico ferroviario, il caos è stato provocato dalla concomitanza tra gli imponenti lavori per la sostituzione di un ponte ferroviario nello snodo di Firenze, a cui si aggiungono 2 guasti occorsi stamattina sulla linea Pisa-Roma nei pressi di Follonica e sulla direttrice Roma-Napoli per un guasto elettrico tra Maddaloni e Caserta. Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: Bella raga, sta radio suona così.
1: Vieni a darti una birra oppure a farti uno spritz.
0: Dalle 18 alle 20 prenderti poi alle mie.
1: L'aperitivo hip hop che passa su Radio Jeans.

0: Thank you very much. Thank you.
1: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.
2: State ascoltando il pomeriggio rock di Radio Jeans. Solo rock, dalle 14 alle 18 su Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Si avvisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menu prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: il Liceo Artistico Cleba Ravino di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Licetti di Rapallo, l'Istituto Professionale Industriale Marconi di Imperia, l'Istituto Professionale Industriale Marconi.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: Spezia, l'Istituto di Istruzione Superiore Mazzini da Vinci di Savona, l'Istituto Professionale Statale per l'Industria e l'Artigianato Meucci di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Montale di Bordighera,

0: Buon pomeriggio da Marco Mancini. La nuova escalation nel conflitto russo-ucraino irrompe alla vigilia del vertice NATO domani ad Ankara. Almeno 18 morti la notte scorsa nell'area di Kiev. La Russia ha lanciato 68 missili e 351 droni anche su edifici residenziali, denuncia il presidente Zelensky. Almeno 2 morti invece per i raid ucraini in territorio russo, colpite tra l'altro infrastrutture energetiche anche in Crimea. Da Mosca moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni all'Ucraina. A rendere incerti gli esiti del summit di domani in Turchia anche i nuovi strali di Donald Trump, nel mirino in particolare Meloni, per la quale scrive sul suo social personale serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, andiamo avanti con le relazioni politiche, ignorando qualche dichiarazione, spiega il ministro degli esteri Tajani. Non possiamo accettare attacchi o insulti da parte di capi di governo stranieri, ma ora Meloni scelga l'Europa, lo ha detto la leader Demme Schlein dopo l'ultimo affondo social di Trump contro la Premier. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Solidarietà alla Premier dei presidenti di Camera e Senato Fontana e La Russa. Sono attesi mercoledì gli ispettori del Ministero della Salute all'ospedale israelitico di Roma per far luce sul furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia del nosocomio. Nel corso dell'ispezione saranno ascoltati i vertici dell'ospedale. Dopo il furto il governo aveva convocato una riunione d'emergenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Compromessa la credibilità del mondiale, anche la UEFA si schiera contro la FIFA per la revoca della squalifica dell'attaccante degli Stati Uniti Balogun espulso contro la Bosnia. I media americani raccontano di una telefonata di Trump ad Infantino per cancellare la sanzione. Balogun, sospeso con la condizionale, potrà giocare regolarmente il match di stanotte contro il Belgio, che dal canto suo ha inoltrato ricorso. È tutto per questa edizione, a più tardi.
1: Vieni un po' che l'acqua sta bollendo, così butto i ravioli.
2: Arrivo, aspetta.
1: Tra l'altro è già mezzogiorno passato e io ho una fame della miseria.
2: Anch'io ho fame. Aspetta un po', mezzogiorno passato.
1: Sì.
2: Oh, per poco non ci perdiamo la nostra radio preferita. Quella lì c'è la trasmissione da mezzogiorno alle 2.
1: Quella su Radio Jeans?
2: Sì, quella lì.
1: Andiamo.
2: Dai, mangiamo dopo.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20. Starry, starry.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dall'Istituto Arzelà di Sarzana.
2: Ciao, voi siete?
3: Le Redne.
2: E da dove venite?
3: Veniamo da Santo Stefano Magra.
4: E io da Romito, Castelnuovo Magra.
5: Verici.
2: E che cosa vi ha spinto a venire qui?
3: Tanta fama.
2: Qual è il vostro genere musicale?
4: Dipende, varia. Spaziamo da rock and roll, funk, andiamo al metal, epic metal. Stiamo cercando il genere.
2: E questo concerto può servire in qualche modo ad aiutare i bambini della Tanzania?
4: Dovrebbe essere più spesso questi concerti, secondo me, per la beneficenza. È molto importante qualificare le band emergenti.
6: Sì, poi comunque non solo perché per la beneficenza per questi bambini che ragazzi sono davvero molto messi male.
3: Ma sì, se le persone offrono soldi tutto si può fare, compresa la beneficenza e anche un po' di miglioramento di queste povere persone.
6: Quando si parla di soldi ti sei sempre.
2: È il primo concerto che fate?
3: No, il secondo.
2: Raccontateci del primo.
7: Prima è stato organizzato dai ragazzi dell'artistico di Spezia, praticamente hanno allestito un posto sotto il civico.
6: Se posso dirlo, questa è leggermente organizzata meglio.
4: Sì, anche perché nell'altra non c'erano le casse spia, non riuscivamo a sentire.
2: La prima volta che partecipate ad opere di beneficenza?
4: Sì. Speriamo di...
2: Molto bene. Con questo è tutto, grazie mille e in bocca al lupo per il prossimo concerto.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: di sport ormai di una lunga data e con grandi risultati per il nostro paese, quindi senza dubbio una ripartenza importante per la federazione, per il calcio in senso assoluto. Per quanto riguarda la scelta del CT, insomma, non è semplice, però i nomi che si fanno, che sono, mi sembra, almeno per quello che si legge, che sono Conte e Maldini, diciamo, caschiamo comunque bene. Credo che quello che ha detto Malagò, quello che traspare sostanzialmente dalle dichiarazioni o dalle indiscrezioni di questi giorni, che la scelta del direttore tecnico sia primaria rispetto a quella dell'allenatore, e questo credo che sia un segnale di qualcosa che sta partendo nel modo giusto, quindi la scelta prima del dirigente e poi dell'allenatore, come si fa in tutti i club, perché poi alla fine la nazionale è un club.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico. 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza

0: Benvenuti a tutti sul nostro podcast della radio La Giusta Frequenza. Oggi vogliamo parlare di un tema molto importante di cui non si parlerà mai abbastanza: la mafia. Abbiamo scelto di trattare questo argomento prendendo come spunto due parole: ingiustizia e Sicilia. La mafia è ingiusta per definizione e con la sua presenza opprime una terra bella come la Sicilia. Perché la mafia è ingiusta? È ingiusta perché sfrutta il mercato illegale della droga per arricchirsi a scapito della salute di tante persone. È ingiusta perché inquina l'economia, rendendo la vita impossibile a tanti imprenditori onesti. È ingiusta perché impone il racket delle estensioni a tanti commercianti. Infine, è ingiusta perché ha ucciso le tante persone coraggiose che l'hanno combattuta. Un nome unisce queste due parole: ingiustizia e Sicilia. Matteo Messina Denaro, l'ultimo padrino arrestato il 16 gennaio 2023 a Palermo, è recentemente deceduto in carcere. Durante la sua carriera criminale, Matteo Messina Denaro ha commesso ingiustizie e crimini in Sicilia e nel resto dell'Italia. Ha organizzato le stragi di Capaci e di Via D'Amelio, gli attentati di Milano, Firenze e Roma. Ha accumulato grandi patrimoni e non ha mai mostrato nessun tipo di pentimento, neanche in punto di vista. Il suo arresto è stato un grande successo dello Stato e un grande regalo per tutti i siciliani e gli italiani onesti. La mafia è la principale causa del ritardo economico della Sicilia e soltanto quando verrà sradicata la Sicilia potrà sorgere veramente dalle ceneri della mafia.
1: Parliamo dunque di Matteo Messina Denaro. È nato in Sicilia a Castelvetrano nel 1962. Figlio di un noto mafioso, Francesco Messina Denaro, Matteo si è rapidamente issato nei ranghi della mafia. Diventerà il braccio destro di Riina, un altro boss mafioso. Verrà mandato a Roma per assassinare Falcone a colpi di Kalashnikov, ma verrà richiamato in Sicilia per preparare la strage di Capaci, dove morirà Falcone con la sua scorta. Dopo l'arresto di Riina, Matteo Messina Denaro voleva continuare con gli attentati di Naomi Tarsi. Organizzò gli attentati degli Uffizi, le stragi di Via D'Amelio, in cui persero la vita Borsellino e la sua scorta. Gli attentati di Capaci, gli attentati di Roma e Milano. Matteo Messina Denaro ha anche sequestrato il giovane ragazzo Giuseppe Di Matteo, che verrà sciolto nell'ascia. Complessivamente è stato condannato a 6 ergastoli. È stato arrestato il 16 gennaio 2023 a Palermo, nella clinica privata La Maddalena, in cui si faceva curare per un tumore al colon. È stato al culmine di una ricerca durata anni e l'operazione di arresto è stata brillante, condotta dal reparto ROS dei Carabinieri. Una volta in prigione non ha provato rimorso e ha pure detto: se avessi messo io le bombe agli Uffizi non sarebbe morto nessuno. Colpa dei deficienti che l'hanno piazzato.
2: Siamo Fail Antoine, Carlo Cusciana, Lorenzo Borrelli, Ferdinando Zuniga Pacco, della classe terza A del Viscontino a Roma. Grazie di averci ascoltato.
3: State ascoltando La Giusta Frequenza.
4: La Giusta Frequenza.
5: Giovani reporter della memoria.
6: Della memoria.
5: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
6: La Fondazione Media Literacy.
3: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
4: E l'Orientamento Scolastico.
3: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
7: It's only rock and roll, il pomeriggio rock di Radio Jeans.

0: le 20 in jeans, dalle 20 alle 21:30 solo R&B and Soul. Cause radio should be fun. Radio Jeans,
1: il mondo intorno ai 20.

0: finisce qui il pomeriggio rock di Radio Jeans. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.
1: Sono le 18 e 5 minuti.
2: Alle 18 inizia.
3: Che bella raga!
2: L'aperitivo in jeans.
3: Bella raga!

0: Buonasera da Marco Mancini. Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina, ne parleremo al summit della NATO, le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto, almeno 18 morti e 70 feriti nei raid russi della notte scorsa sull'area di Kiev, dimostrano la disperazione di Putin, secondo il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Rutte, che domani sarà al vertice di Ankara. Almeno 2 morti anche in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di 3 proprie centrali nucleari e il Cremlino lancia moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev. Ma la vigilia del summit è segnata anche dai nuovi strali di Trump verso gli alleati, nel mirino in particolare la premier Meloni, per la quale scrive sul suo social: serve un ordine restrittivo. Palazzo Chigi non replica, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, spiega il ministro degli esteri Tajani. Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024, è stato condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani, lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Ennesima tragedia sul lavoro, questa volta nel Cuneese. Un 56enne che stava lavorando nei campi è stato travolto da un trattore, soccorso dai sanitari del 118. L'uomo è deceduto nonostante i tentativi di rianimarlo. 9 arresti in Puglia nell'ambito dell'inchiesta sulla faida del Gargano in relazione a 3 omicidi avvenuti tra il 2011 e il 2016. Determinante l'apporto dei collaboratori di giustizia all'indagine coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Bari. Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans.

0: Cerca Viber Caso, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come digestivo.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Coccole!
1: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
2: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dal Pacinotti di La Spezia.
3: Rami Flash, notizie pazze e curiose da tutto il mondo, a Radio Pacinotti.

cibo. Il formaggio è più buono con la Jacob tecnologia. Qual è il segreto del formaggio con i buchi più famosi del mondo? L'ha spiegato Hans-Peter Bachmann, responsabile del settore ricerca ai latticini di Emmentaler Switzerland, che ha presentato la nuova tecnica di produzione adottata per il lancio del nuovo Emmentaler DOP. Grazie all'esclusiva Jacob tecnologia, Emmentaler ha infatti trovato il modo di avere mucche più rilassate a produrre latte eccellente, con semplici espedienti del tutto naturali, o per meglio dire, animali. Arrivano i Jacky, nemici sterminatori delle mosche che infastidiscono i ruminanti e diventano alleati della loro tranquillità e produttività. Formaggio di Jacob? No, per ora no, ma formaggio migliore ed abbondante, grazie ai Jacky, questo sì. Rummy Flash. Quando pensiamo di usare i normalissimi ragni, noi ci abbiamo pensato in musica, anche se l'arachnide in questione è appena stato fatto fuori. 883 hanno ucciso l'uomo ragno.

Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria. Bella raga, l'aperitivo in jeans!

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Ehi, centauri!
1: Ehi, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: Buonasera da Marco Mancini. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale americana, che sarà dunque regolarmente in campo nell'ottavo di finale contro il Belgio. Compromessa la credibilità del mondiale, denuncia l'UEFA, mentre il Belgio ha annunciato un ricorso urgente. Condanna a 5 anni e 4 mesi per Antonio Pizzolato, bronzo per sollevamento pesi alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024. È stato riconosciuto colpevole dello stupro di una giovane turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Lo ha deciso il tribunale della città siciliana. Condannati alla stessa pena anche gli altri 3 amici che erano con l'Olimpionico nella notte del 22 luglio 2022. Considerazioni con la notte del 22 luglio 2022.

0: Matteo Cobolli, numero 10 al mondo, vola ai quarti di finale di Wimbledon. L'azzurro ha sconfitto in 3-7 l'australiano Alex de Minaur, 7-5, 7-6, 6-3 in 2 ore e mezza di gioco. Ed è tutto, a più tardi.
1: Bella raga, l'aperitivo in jeans.
2: I'm ready to work on this song, I'm mad.

0: Cerca Vibercals, un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans, all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Cercavi per caso un programma alternativo?
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.
2: A Tribe Called Quest.

0: L'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Cerca vi per caso un programma alternativo.
1: Questa è Radio Jeans all'ora dell'aperitivo.
0: Bella raga, black music come DJ Steve.
1: Frate, non te la perdi per nessun motivo.

0: Sono le 20:05 minuti.
1: Buonasera da Marco Mancini. È una vigilia carica di tensioni in vista del vertice della NATO domani e dopodomani ad Ankara. Sul tavolo irrompe in primo piano la guerra in Ucraina tra nuove escalation militari e verbali e qualche spiraglio sulle intenzioni di Vladimir Putin riferite da Donald Trump, che al contempo se la prende con gli alleati, inclusa Giorgia Meloni. Alessandro Cisilin.
2: Putin vuole fortemente la fine della guerra con l'Ucraina. Ne parleremo domani al summit della NATO ad Ankara. Le parole di Donald Trump al culmine di una nuova escalation del conflitto. Almeno 18 morti nei raid russi della scorsa notte sull'area di Kiev dimostrano la disperazione di Putin, secondo il leader dell'alleanza Rutte, che poi sull'impegno per l'innalzamento delle spese militari avverte: se qualcuno deve essere ancora convinto, abbiamo i mezzi per farlo. Nel fuoco incrociato di oggi almeno 2 vittime in territorio russo e Mosca denuncia attacchi anche nei pressi di proprie centrali nucleari. Dal Cremlino anche inediti moniti all'Europa, in particolare alla Polonia, per la fornitura di droni a Kiev, e dice di restare alla finestra degli esiti del vertice NATO, accusando per bocca di un ministro il partito bellicista europeo di voler boicottare gli spiragli diplomatici. Ma proprio sui sostegni all'Ucraina trapellano crepe tra gli alleati. Si defila il premier slovacco Fico, dichiarando anzi di aver ricevuto rassicurazioni sul fatto che il vertice tra i 32 si concluderà senza impegni su altri aiuti finanziari. E a proposito di crepe, fanno rumore i nuovi strali di Trump sulla stessa Giorgia Meloni, per la quale, scrive sul suo social personale, serve un ordine restrittivo.
1: E immediate sono arrivate le reazioni politiche all'ultima uscita del presidente americano, parole incommentabili, ma andiamo avanti con le relazioni politiche, afferma il ministro degli esteri Tajani. Da Trump attacchi inaccettabili, Meloni però è stata una sua fan, rimarca il capo dei 5 Stelle Conte. Sindaci e governatori più apprezzati, sul podio la prima cittadina di Firenze e il presidente della regione Puglia, Cristina Scarpa.
3: Sara Funaro, sindaca di Firenze, la prima cittadina più apprezzata d'Italia. E quanto emerge dalla Governance Poll 2026 realizzata da noto sondaggio per il Sole 24 Ore. Secondo posto per Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, e terzo per Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Al decimo posto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, tra gli altri grandi comuni. 19° il primo cittadino di Bari, Vito Leccese. 33° posto per Lo Russo di Torino, a pari merito con Silvia Salis di Genova. 41° il sindaco di Roma Gualtieri. Al 64° posto Matteo Lepore, sindaco di Bologna. 67° invece il palermitano Roberto La Galla. Per quanto riguarda i governatori, medaglia d'oro per Antonio De Caro, presidente della Puglia, seguito dal Veneto Alberto Stefani e da Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia.
1: Considerate le attività vulcaniche dell'Etna avvenute nella notte tra domenica e lunedì nell'aeroporto di Catania, permane l'interruzione di tutte le attività di volo in arrivo e il blocco integrale alle partenze fino alle 10 di domani. Lo ha annunciato la società di gestione dell'aeroporto catanese. Quello di Balogun non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino, lo ha ammesso il presidente americano Trump in merito alla cancellazione della squalifica del calciatore della nazionale USA. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
4: Le 20 in giro. Frostbites.
5: Radio G.
6: Il mondo intorno ai 20.

Era già buio quando arrivai a Bonn. Feci uno sforzo per dare al mio arrivo quel ritmo di automaticità che si è venuto a creare in 5 anni di continuo viaggiare. Opinioni di un clown, di Henrik Boll. Radio Jeans, spacciatori di cultura.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: Giuseppe Di Matteo, l'ennesima morte innocente.

0: a tutti da Mattia, Danila, Giada e Salvatore, dalla terza B da me, Mattia, e dalla seconda B,
1: Danila, Giada e Salvatore.
0: Oggi parleremo di uno degli eventi più angoscianti e cruenti di Cosa Nostra, ossia la storia di Giuseppe Di Matteo. Parlando della sua trama, Giuseppe Di Matteo nacque a Palermo il 19 gennaio del 1981 ed è morto a San Giuseppe Jato l'11 gennaio del 1996. Figlio del boss Santino Di Matteo, Giuseppe era un ordinario bambino con una grande passione per i cavalli. Il padre, detto Mezzanasca, era in stretti rapporti con Giovanni Brusca e venne arrestato il 4 giugno del 1993 con l'accusa di essere l'esecutore di diversi omicidi ed iniziò in carcere a collaborare con la giustizia. Fondamentale la sua collaborazione che portò ad una svolta nelle indagini relative alle stragi di Capaci e in Via D'Amelio, poiché Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti. Cosa Nostra, pertanto, incaricò Giovanni Brusca di rapire il ragazzino di Santino il 23 novembre del 1993. Il ragazzino scomparve e venne portato nel bunker che era stato allestito appositamente per la prigione. In seguito venne recapitato al nonno Giuseppe un biglietto con scritto: «Il bambino ce l'abbiamo noi, non andare ai carabinieri se tieni alla pelle di tuo nipote». Si avvicinò al nonno di sera un membro che gli mostrò una foto del bambino ed affermò: «Devi andare da tuo figlio e farci sapere che, se vuole salvare il bambino, deve ritirare le accuse fatte a quei personaggi, deve finire di fare tragedie». Rientrato a casa, il nonno raccontò alla nuora l'accaduto, la quale chiamò la DIA. Subito dopo, negli uffici della DIA, la moglie riferì al pentito del rapimento, ma nonostante i messaggi intimidatori continuassero ad arrivare a casa del nonno, tramite un uomo di fiducia di Brusca, Pietro Romeo. Santino continuò a collaborare ed i suoi racconti trovarono riscontri da parte di Giuseppe Pignatone e Francesco Lovoi, i sostituti procuratori. E la notizia divenne in seguito di dominio pubblico, poco tempo dopo, quando un redattore vide l'immagine del bambino e poi un'altra in cui saltava a cavallo sopra una volante della polizia. Il boss Antonino Madonie, facente parte di Cosa Nostra, affrontò in seguito Leo Luca Magarella nel carcere di Paliano, trovando inaccettabile il rapimento del bambino per ricattare il padre. Quando la corte d'assise di Palermo condannò Magarella e Brusca per l'omicidio di Ignazio Salvo, Brusca ordinò di uccidere il ragazzino a Giuseppe Monticciolo ed Enzo Brusca. Fu così che l'11 gennaio 1996 Giuseppe Di Matteo fu strangolato e sciolto nell'acido, dopo 779 giorni di prigionia.

Il racconto fu ricostruito da Chiodo e Monticciolo. Il 28 luglio 1998 raccontò Chiodo: «Già eravamo nella stanza, ho aperto la porta arrugginita, disse al ragazzo di mettersi in un angolo vicino al letto. Sono andato da dietro e ho messo la corda al collo, me lo sono tirato indietro e l'ho appoggiato a terra. Nel momento in cui ho buttato a terra il ragazzo, Monticciolo, mentre si avvicinava a tenergli le gambe, gli disse: "Mi dispiace, tuo padre ha fatto il cornuto". Nello stesso momento disse Brusca: "Ti doveva guardare meglio degli occhi miei". Eppure, chi lo doveva dire? Il ragazzo ha fatto solo uno sbalzo, solo e lento, solo quello, e non si è mosso più. Giravano solo gli occhi e vedevo la bava che gli usciva dalla bocca. Enzo Brusca ogni tanto andava a sentire battiti del cuore al petto del ragazzo. Quando ho visto che il ragazzo era morto, mi ha ordinato di spogliarlo. Spogliato, il ragazzo era urinato, se l'era fatto addosso dalla paura. Infine, gli abbiamo tolto tutti i suoi averi e l'abbiamo messo nell'acqua.

0: questa storia è veramente un qualcosa di terrificante. Volevo chiedere a Danila quali fossero i suoi pensieri riguardo questa storia. Quindi, Danila, tu che cosa ne pensi?
1: Penso che questa storia sia una delle testimonianze più raccapriccianti, perché per la prima volta è proprio un comune ragazzo ad averci messo la vita. Tu invece cosa ne pensi, Mattia?
0: In linea generale queste sono comunque le mie opinioni, le stesse. Voglio solamente aggiungere quanto il potere mafioso sia così radicato all'interno della società meridionale da poter permettere questi crimini con l'umanità con successo per 779 giorni.

0: Abbiamo scelto questa storia perché permette di ricordarci il motivo per combattere le mafie, ma soprattutto quando le vittime sono bambini. E questo è tutto. Grazie per averci ascoltato. Un saluto da Mattia,
1: Danila, Giada.

0: State ascoltando la giusta frequenza.
1: La giusta frequenza.
2: Giovani reporter della memoria.
3: Della memoria.
2: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
3: La Fondazione Media Literacy.
0: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
1: E l'Orientamento Scolastico.
0: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
4: La mafia è un meccanismo molto grande, articolato e diffuso, che spesso promette a ragazzi, anche in difficoltà, una vita migliore. Utilizzati come esecutori di omicidi, alcuni scalano le gerarchie, diventando grandi, giovani boss. Ricordiamo Emanuele Sibillo, boss ventenne ucciso nel 2015.

altri perdono la vita anche per decisione altrui, come Giuseppe Di Matteo, che ci sentiamo di definire innocente, poiché senza colpe, se non quella di trovarsi nel contesto sbagliato al momento sbagliato, ha perso la sua giovane vita.

0: Ha fatto bene. Queste le parole pronunciate da Vittorio Signorello e utilizzate come prova grazie all'utilizzo di microspie in occasione dell'indagine Anno Zero, alla quale è seguita l'omonima operazione.
1: Ciao, siamo
0: Vincenzo
1: e Sofia della classe prima B del liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia.
0: Sofia, ma dici un po' chi era Giuseppe Di Matteo?
1: Giuseppe Di Matteo, appartenente a una famiglia mafiosa, figlio di Mario Santo Di Matteo, chiamato Santino e Mezzanasca, nacque il 19 gennaio del 1981 e morì l'11 gennaio del 1996. Fu un ragazzo siciliano, rapito e ucciso da Cosa Nostra, associazione mafiosa siciliana, all'età di 14 anni. Fu tenuto in ostaggio 779 giorni e poco prima del suo 15° compleanno fu ucciso strangolato e venne sciolto nell'acido per ordine del mafioso Giovanni Brusca, che fu il mandante anche della strage di Capaci.
0: In questi minuti abbiamo discusso di un episodio terribile, giuntoci attraverso le parole dei pentiti, degli uomini d'onore che hanno preferito la giustizia alla loro prima lodata mafia. Sofia, secondo te perché un mafioso dovrebbe decidere di diventare un pentito?
1: Questa scelta spesso è di certo data da un profondo ragionamento personale che molte volte è spinto dal voler dare un futuro diverso a tutti i giovani e quindi i propri figli. Ad esempio, riporto le parole di Tommaso Buscetta, uno dei più grandi pentiti della storia. Intendo premettere che non sono uno spione e non intendo propiziarmi ai favori della giustizia. Voglio raccontare quello che so sulla mafia, senza pretendere sconti, affinché le nuove generazioni possano vivere in modo più degno e umano.
0: Sulla base di quest'ultima testimonianza, capiamo come la vita di mafia non debba essere un'opzione per i giovani desiderosi di cambiare le sorti della loro vita, dato che anche arrivando ai vertici di questa organizzazione non sarà mai una vita degna di essere così chiamata.
1: Un saluto da Sofia,
0: Vincenzo, Massimiliano e Flavio in regia.
1: Grazie dell'attenzione.
2: State ascoltando la giusta frequenza.
3: La giusta frequenza.
4: Giovani reporter della memoria.
5: Della memoria.
4: Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
5: La Fondazione Media Literacy.
2: In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
3: E l'Orientamento Scolastico.
2: 30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
1: La madre del bambino sciolto nell'acido. Giuseppe ha vinto, la mafia ha perso. Così recitava il titolo dell'articolo del Corriere della Sera del 10 novembre 2008. Ciao a tutti, siamo Sofia e Giorgio della seconda B, Nicolò della prima B e con noi dalla regia Marco Giuseppe della seconda E, dal liceo classico Michele Morelli di Vibo Valentia. E con questa citazione vogliamo introdurre l'argomento di cui andremo a parlare, l'uccisione di Giuseppe Di Matteo. Giuseppe Di Matteo, nato a Palermo il 19 gennaio 1981, è stato un bambino vittima di mafia, ucciso a quasi 15 anni per ritorsione e vendetta nei confronti del padre, il collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, che di fronte al suo rapimento non aveva ritratto le sue dichiarazioni ai magistrati. L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica e per le modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini, fu prima strangolato e poi il cadavere liquefatto in una vasca di acido nitrico. Giuseppe era un bambino come tanti altri e aveva una grande passione per l'equitazione. Suo padre, in stretti rapporti con Giovanni Brusca, fu arrestato il 4 giugno 1993 con l'accusa di aver eseguito diversi omicidi. La sua collaborazione permise di arrivare a una svolta nelle indagini sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in quanto Di Matteo fece nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti. L'omicidio di Giuseppe è stato dettagliatamente descritto. Il racconto di quella sera fu ricostruito sia da Chiodo che da Monticciolo, gli assassini di Giuseppe divenuti collaboratori di giustizia dopo l'arresto. All'udienza del 28 luglio 1998, Chiodo raccontò: «Io e Monticciolo entrammo nella stanza del bambino, in cui era stato deposto dopo il rapimento. Lo mettemmo ad un angolo con le braccia alzate e la faccia al muro, e io gli attorcii una corda al collo. Lo buttammo successivamente dalla finestra. Monticciolo poco prima gli disse: "Mi dispiace", rivolto al bambino. "Tuo papà ha fatto il cornuto". Tra i presenti c'era anche Enzo Brusca, ha dichiarato Chiodi. Quest'ultimo constatò di non aver provato nessun tipo di emozione dopo l'uccisione. Di essere stato un soldato, lui eseguiva. Si sentì responsabile, non voleva discolpare gli altri o se stesso. Tutti i coinvolti erano consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni. Passiamo ora a raccontare le fasi del processo. Matteo Messina Denaro, durante l'interrogatorio in carcere davanti al GIP, ha ammesso di aver ordinato il sequestro del piccolo Giuseppe Di Matteo, negando però di aver ordinato il brutale assassinio e scaricando la responsabilità del delitto su Giovanni Brusca, collaboratore di giustizia che è tornato da poco in libertà. Per l'omicidio furono condannati all'ergastolo circa 100 mafiosi. Il giudice Alfonso Sabella emise la sua decisione nella corte di Palermo. Per concludere, Giuseppe Di Matteo era puro, un bambino innocente coinvolto in azioni degli adulti, con tante ambizioni, tanti sogni che non si potranno mai realizzare.
6: Ciao a tutti, da Sofia
1: e da Nicolò.

0: Yo, radio jeans e mamma il telefono.
1: Musica nera, più nera dei neri nel Bronx.
0: Ogni sera la serie, musica in pop.
1: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
0: Ok, yo, bella raga. Solo musica hip hop, reggae, rap. Su radio jeans, ogni sera. Dalle 18 alle 20.

0: Le 20 in jeans, dalle 20 alle 21.30 solo R&B and Soul.
1: Radio G.
2: Il mondo intorno ai 20.

0: il Centro Giovani Movimenti Ragazzi di Genova, l'Istituto Professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Odero di Genova, il Liceo Scientifico Pacinotti di Levanto, il Liceo Scientifico Pacinotti di La Spezia.
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto Professionale Polo di Ventimiglia, il Liceo Scientifico Primo Levi di Roncoscrivia, il Centro Giovani di Rapallo, l'Istituto Tecnico Commerciale Rosselli di Genova, l'Istituto Nautico San Giorgio di Camogli.

0: Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.
1: Il contributo che stiamo per ascoltare arriva dalla TVR del Centro Giovani di Sestri Levante.
2: Benvenuti alla puntata speciale di Speedy Caracol, io sono Lolly.
3: Io sono Pietro.
2: E ci troviamo al Muddy Waters.
3: In compagnia di Marco Solporini, che è il titolare, più che altro è l'organizzatore degli eventi. Facciamo subito, prima di dare la parola a lui, così ci spiega un po' cos'è il Muddy Waters, come funziona, quando è nato.
4: Intanto salutiamo il vostro pubblico, quindi amici di Speedy Caracol, welcome to your Muddy Waters experience. Il Muddy Waters cos'è? Il Muddy Waters è musica, è passione. Muddy Waters è la voglia di divertirsi, si corre il rischio di divertirsi venendo al Muddy Waters e sentire musica e le proposte che diamo alle persone. Abbiamo una programmazione, non voglio essere presuntuoso, però abbiamo una programmazione effettivamente che è difficile da trovare nei nostri posti, difficile da far capire per i nostri posti, perché non essendoci mai stata una programmazione del genere, l'utenza non è così abituata ad affrontare questi tipi di spettacolo. Oggi c'è un evento incredibile a livello, ma possiamo dirlo, mondiale, senza girarci le unghie sul colletto della giacca. Si sta parlando di Ian Paice, l'unico storico batterista dei Deep Purple, colui che i Deep Purple non ha mai lasciati, per cui può anche essere indicato come l'anima dei Deep Purple. Stasera è qua a sostenere, con l'umiltà di un ragazzino ed è un uomo di 63 anni, un gruppo di zona che sono i Rattle. E in apertura di questo evento, per commemorare il quarantennale del Machine Head Made in Japan, e sto parlando dei due dischi usciti nel 72 che hanno consacrato un po' di parco nel mondo dell'hard rock, in apertura di questo evento incredibile sarà sempre un artista di zona, Angelo Minoli, ad aprire il concerto con pezzi suoi originali suonati dallo stesso Ian Paice, che in questi giorni, con l'umiltà, ripeto, di un ragazzino, se li è studiati e viene qua a proporli con un entusiasmo incredibile. Per cui stiamo già tremando, poche ore dal concerto, stiamo già tremando e speriamo che ci sia veramente la passione che risponda a questo evento. Che sia per la musica, per la voglia di far capire cos'è stato, perché quello che è stato ha generato quello che c'è. E per cui chiunque faccia musica, anche se vuole fare intraprendere un percorso individuale via dicendo, deve avere almeno la conoscenza di quello che ha generato tutto quello che c'è oggi, perché è un po' come costruire una casa dal tetto, no? Cioè uno fa quattro note, uno fa quattro note con la chitarra, dice sono un chitarrista, faccio i pezzi, poi ti dicono chi è, un a caso, David Gilmour, lo confondono con Dante Alighieri, non sapendo neanche chi è Dante Alighieri.
2: Ecco,
4: cioè, è un po' questo, è comunque cultura, un altro aspetto della cultura, ma è comunque cultura.
3: Già che ci siamo, precisiamo un po' che proposta avete qua, per chi non lo sapesse. Tu parli dei gruppi che suonano, cioè hai citato questi fondatori, queste radici della musica moderna. Per essere più precisi, che generi proponete?
4: Ma noi affrontiamo abbastanza a 360 gradi, ora le estremità non le utilizziamo né da una parte né dall'altra, né sull'elettronica né su, anche se sono aspetti effettivamente giusti e da considerare nel mondo della musica. Però bisogna anche, essendo un'attività commerciale, bisogna anche seguire quello che è un po' la massa chiede, e noi non vogliamo piegarci solo ed esclusivamente a quello che la massa vuole, perché la massa della zona vorrebbe il liscio tutti i giorni e noi liscio, neanche più i capelli mi liscio, liscio basta. Non so cos'altro dire, nel senso non ci sono parole per far capire cos'è il Muddy Waters. Il Muddy Waters va frequentato per capire cosa fa. Tutto lì.
2: Ecco, ora sì. Io volevo chiedere un'ultima domanda, che sarebbe: quali saranno i prossimi appuntamenti qui al Muddy Waters? Perché sappiamo appunto di Ian Paice stasera, però questo mese, nei prossimi mesi, se c'è qualche iniziativa?
4: Sì, ci sono continuamente. Noi abbiamo una programmazione ora a memoria.
3: Poi dire i contatti, insomma, dove cercare.
4: Sì, a memoria non mi vengono, perché ripeto, ho 8.000 date in testa, essendo organizzatore, in più sono quello che fa anche le grafiche, le cose, mi volano date e numeri dovunque. Non ridere. Il discorso è semplice, basta andare sul sito del Muddy Waters, sulla pagina programmazione, e mese per mese viene stilata la proposta di quel
3: che periodo. È www.muddywaters.it.
4: www.muddywaters.it.
2: Esatto. Esiste anche una pagina Facebook, se volessi.
4: Esiste anche una pagina Facebook che utilizziamo naturalmente per invitare tutti i nostri numerosissimi amici, che peraltro sono già arrivati al limite che Facebook può sopportare. Per cui c'è una coda infinita di persone che vorrebbero entrare nel circuito, e man mano che si leva qualcuno, perché si scocciano di avere magari inviti, cose via dicendo, si inseriscono persone nuove.
0: Avete ascoltato Voci dal Network, il programma che seleziona e trasmette senza alcun commento le produzioni delle redazioni scolastiche e dei centri di aggregazione della Liguria.

0: Ehi, hey, centauri!
1: Ehi, hey, dici a noi!
0: Certo, dica a voi, perché anziché roccheggiare e fare sempre rumore, non vi ascoltate un po' di buon soul? Lo trasmettono su Radio Jeans, tutte le sere dalle 20 alle 21.30 e si chiama Le 20 in Jeans.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: Pum pum pum pum pum.
1: Hey yo, Radio Jeans e il microfono.
2: Sono musica nera, più nera di neri nel Bronx.
1: Ogni sera la serie musica in tua.
2: Dalle 18 alle 22 ore non stop.
1: Ok, yo, bella raga. Sono musica hip hop, reggae, rap. Su Radio Jeans, ogni sera, dalle 18 alle 20.

Risveglio drammatico? Il mattino non puntare la sveglia. Accendi Radio Jeans e dalle 7 alle 9 fai colazione con le canzoni pop più belle di sempre. Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente Aicadi di Albenga, il Centro Giovani di Albenga, il Liceo Scientifico Moretti di Sanremo, il Centro Giovani Amplificatori Integrato di Genova, il Liceo Classico...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio!
0: Il Liceo Classico e Scientifico Bruno di Albenga, l'Istituto Professionale e Commerciale Caboto di Chiavari, l'Istituto Professionale e Commerciale Caboto di Santa Margherita Ligure, il Centro Giovani di Cairo Montenotte.

téléphone. Ça pue. Gourou.

non è pop. E neanche jazz. Solo su Radio Jeans il pomeriggio è rock. Dalle 14 alle 18, Radio Jeans, il mondo intorno ai 20.

0: l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Sanremo, l'Istituto di Istruzione Superiore Colombo di Taggia, il Liceo Classico Costa di La Spezia, il Liceo Linguistico dell'Edda di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Domo...
1: Radio Jeans, la prima radio fatta da 100 radio.
0: L'Istituto di Istruzione Superiore Einaudi di La Spezia, l'Istituto Tecnico Einaudi Galilei Casaregge di Genova, l'Istituto di Istruzione Superiore Fermi di Ventimiglia, l'Istituto di Istruzione Superiore Fossati da Passano di La Spezia.

0: Si avisa la aspettabile clientela che la colazione in jeans viene servita tutte le mattine dalle 7 alle 9. Il menù prevede le più belle canzoni pop di sempre.
1: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.

0: Bella, zio, lo sai che ieri ho morso il collo al conte Dracula?
1: Tutto è possibile su Radio Jeans.

0: Rossi, che cosa fai con le cuffiette in classe?
1: Oh, prof, ma sto ascoltando il pomeriggio rock di Yellow Jeans.
0: Ah, ok.
2: Radio Jeans, il mondo intorno ai venti.